0: Ashakana Maila.
1: Koto di pe aye o, koto di pe aye wa, leti nje Olorun. Nigba ti o ni si aye ma o, Olorun iwo nikan ni o ku o.
0: No we soke, we bless Lord you are holy. Baba Jesus.